Non più mesta canto al fuoco di Paganini con violinista Salvatore Accardo, accompagnato pell'Orchestra Filarmonica di Londres e a regenza di Charles G.